0: Aber sind sie! Mi son lasciato prendere per sviarli, mi seguono nel bosco i nostri, presto prete il fischio, se c'è colpo, col fischio rispondete.
1: Quest'uomo sa la traccia di Ramirez.
0: Ora via!